housing, everything. Stay icy. End the love, because I'm relaxing. Every day, not scared of sky. I'm a black snow wife. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi.

0: Kasi ungoi, mani tolove. Kasi ungoi. Kasi ungoi, mani tolove. Kasi ungoi.
1: Asa.
0: Kasi ungoi, mani tolove. Kasi ungoi.
1: Asa.
0: Kasi ungoi, mani shanyeli. Kasi ungoi.
1: Jago.
0: Kasi ungoi, ungoi. Kasi ungoi, ungoi. Kasi ungoi, ungoi. Kasi ungoi, ungoi. Kasi ungoi.

0: kuya ikokosha. Zalana so. Zalana so. Tut kada. Ikuze. Ichapizi.
1: Sawara iki.
0: Zalana so.
1: Zalana so. Okay.